0: barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta il biglietto.

figherò là, figherò qua, figherò là, figherò su, figherò giù, figherò su, figherò giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono a fattore della città, della città, della città, della città, della città. A bravo figaro, bravo bravissimo, a bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.